Radio Mozambique mo studio Wampula. Pronto non puoi lavanciava roa matrawaya al pento kosolima. Pronto non puoi lavanciava wetra mi qua saia al pere mete kosa na koso roa mamote koni. Mi qua tra mo lokoni mali mora koshi mo kola 2026. Nata melangu ni hiku na epomela ya wampulayo.

Fatty Freita, Irawe, Sawipini, Samalavi. 5:29. Jorgilgas. Owani. Ominani. Onapoya.

0: ena mara riela heku yataka mlokoni mandi mweli wa agosto eskola sekundaria yomwatala murwe mutapelle osueliwa wa mwavano linikuru note pashawalwe provinsia wampula pepe ya jota mulavule varuwa malaka otene ankumherwa muradioni muhindawa entrinosh pepe ya jota otvm roda viva Batapele liwe ni ala, onuwa okaliheri wa masome luawe oshuto rumela e komputatori, manamwa ne aipolinyu ne livru, Pedro Izaki. Wokaliheri wa ni pepe ya jota wampula, vamosaru ni shtitutu vahosha. Mubamu ilale mpanta mera la ote pasha waluwa, nini moli pelelani.
1: Iyo na Radio Msambiki. Radio oniwanyesha elapo ahu yoteni.
2: Sinko minuto. Sinko minuto. Sinko minuto. Sinko minuto. Sinko minuto. Sinko minuto. Sinko minuto. Sinko minuto. Sinko minuto. Sinko minuto. Sinko minuto. Sinko minuto. Sinko minuto. Sinko minuto. Sinko minuto. Sinko minuto. Sinko minuto. Sinko

0: Bom dia! Ai, ai, ai, ai. Ramo levantò terre cuaio. Allo, bom dia!
1: Bom dia!
0: Amo che radio amo naka?
1: Quando vuole?
0: Nusina?
1: Nusina, che nira se è caricato?
0: O vuoi, ti vuoi?
1: O è distrito, amo come l'anno?
0: Vairo,
1: naiepe.
0: Ehe, amwata ko vila wana na mitili.
1: Ah.
0: O wani wo.
1: Mashwani na salama salama.
0: Endera no wani basi swilava.
1: Mashwati swilava nti pakaza matyoko ninka shana mukotro.
0: Ah.
1: Ah.
0: I want a niran.
1: Baba wa mikilima na mukotro yo kiro hi ava ko mu ikina ezo ntrilinye ni mikino bajera vo barilinye yo.
0: Yo nelle sai.
1: Va che non è la paio che era andrima a cuore la paio. Io.
0: Ehi.
1: E sorry, tu che andrera andrò lì, guarda, tu hai tonko.
0: Hai tonko a rilinia, io.
1: Ah.
0: Guarda, tu è là.
1: Così pure la tampe. I will talk on you. I will talk on you.
0: I will talk on you. Abilio, mutapati. Zulona, tana, mukani. Bom dia.
1: Bom dia.
0: Você mata corami?
1: Ele mata ca. Wana momo le tairo na minha mani.
0: Wana momo lo, vi canene, wana marepo.
1: Inta na marepo ene tive e ene ca na momo lo vi
0: go. Oh, ani wasalama o.
1: Salama, salama no.
0: Nene rani, vasi suila.
1: I na sino sila se ane morata le mutatse ne mungi wa le o shanki ha murima. Ah, kai ke no rati e yo.
0: Mase no ta pakini wale.
1: Ayo.
0: Van tari show e vasi swila.
1: E vasi swila ke riva te va va, no te kwa ka men taraka ni gintu hevi ni gintu tani.
0: Tanto mi hani.
1: Tella tu na klienti tu.
0: Anto mi hani nto.
1: I sena ku makura.
0: Ah, makura. Makara u.
1: Ah.
0: Ani ko mpha makura la.
1: Le ra vale wi concierto prima volta. Nenne nga pintar ki concierto ki era kam concierto ki.
0: Ayo.
1: Eh, bagin sana ki ko ha.
0: Isana na ka himme.
1: Ah, ni ka karlo amwa na huela ata tiri nywa ka akala bit.
0: Ah. Arima tamana ama huela ho.
1: Lebe.
0: Arima tamana ama huela.
1: Wana huela tara ata Antoniano, o tiara.
0: Iba mataka.
1: Wana
0: mom. Amataka na mom lana mare po skolo pinyeno hi pinye.
1: Na tama si skola ngi tiye na kana irwa tairo na minyo mani wenno.
0: Ah. Ama kutula na suela.
1: Ali?
0: Ama kutula.
1: Ama kutula.
0: Kani wesi nanlo.
1: Na ta.
0: Ah. Ke ash korela?
1: Ta de kuna tapela.
0: Riadu. Haramo lavanto ni hanle ongwala. Nara huna marepo wana momola. Bon dia. Hello.
2: Hello, bon dia.
0: Nsa mata korami?
2: Yumata ka Bomberu no.
0: O Bomberu?
2: Aoni.
0: Nsina?
2: Carlos Carrido.
0: Ani rano Bomberu no tumiha?
2: Ah, nakali hera na mara ala la Somaliano ala.
0: Ah, nakali na Somaliano.
2: Ah.
0: Ankali heriani?
2: Tumi hai guo.
0: Ah.
2: Kuda na guati.
0: Ayo. Pasi hima kavi, guo iya.
2: Singale pesa mili duzendu, mili se.
0: Iro kuwa la iru mchiri baba haba.
2: Wane roi lahumu iri wa feishto la basi no tubiri bahi.
0: Ayo.
2: Hmm.
0: Kiyash kure lao.
2: Babo, obrigado.
0: Obrigado.